tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Emozioni italiane, dove la musica suona come la vita.
1: Sa chi pieni nel granaro, ma non dirlo mai ai parenti, né ai ministri competenti. Vecchio amico mio, gennaio, vecchia ombra nel pollaio. Quando arriva a Sant'Agnese, il freddo va su le siese, se le siese non le si è fatte, e il va su per le culatte, bisognava pensarci prima. Saperci pensar prima. Febbraio, febbraietto, scorte galmusso il cavaretto, se corto febbraio, mezzo dolce, mezzo amaro, come il liquore dentro al bicchiere. Son mezze vuote certe sere. Marzo, matto e Bairin, piova vento e gran casin, tanti dice che sia nati, proprio a marzo i sindacati, andavi a lavorare, in cucina un pacco.

Siamo un popo eudemona, maggio umido impoverisse, maggio secco non arricchisse. Maggio mese maledetto, de spogliarsi pian pianetto, che a spogliarmi per davvero, tu ci hai messo un anno intero, tu ci hai messo un anno.

una nazione. Passa il mese da cristiani, stando a casa so che i cani. Brilla agosto in un istante, sguardo di bella passante. Aria fresca settembrina dissolve i sogni alla mattina. Chioggia, grado, pellestrina, caorle, lido, rosolina. Sopra il muro un'ombra bruna, io vegliavo con la luna.

0: qualche ultimo giro di giostra. Dicembre, dicembre, non se semina un granin, ma sa fuoco di stuase cattivo, de radice non esser privo, per regalo di Natale. Tu mi hai chiesto di restare, mi sembrava quasi strano, mentre singhiozzavi piano. Dura un anno tante robe, fuori vece, dentro e nove, ci sono voluti altri sei giorni, e sarà difficile che io ritorni. Ora è tardi, e tu non dormi, ma sarà difficile che io ritorni, sarà molto difficile.
1: Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

il cielo con gesti di sentelle. Sono secoli che fanno le stesse smorfie ormai. Se vieni su da me vedrai, ti abituerai.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia...

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso.

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

conosco il tono giusto del saluto e nemmeno le parole per la circostanza e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare.

giusto del saluto e conosco le parole per la circostanza.

mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi hai pensato, ti avrei risposto bene.

0: italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: Grandi interpreti.
2: Grandi interpreti.
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: quella che mangia gli avanzi dai piatti già freddi lasciati sui tavoli e mangiati con scarso appetito, serviti con noia, un oltraggio per quella tovaglia.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

cercato di colmare vuoti e fragili lacune, liberando la curiosità come fonte del sapere.

far finta di aver capito ogni singola parola, promettendo di restarti lontano quanto basti solo per sentire, senza occhi e senza cuore, costringendoli a scappare altrove, altrove, dove ogni istinto muore. E perdersi in posti dove sembra tu non possa mai arrivare, perché tanto tu sei qui a chiedermi ancora di non guardare. Ma almeno spiegami com'è possibile che nello stesso istante tu sia qui.

0: essere sempre amore.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

Basta già a farmi chiedere se io vivo. Basta già.

0: canzoni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Tra gli eroi della friggitoria Chantin. Grazie.

0: di più.
1: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: I found myself in my life, you know, giving out. You know, I don't even have the courage to say all these things.

parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili.

0: nastro isolante, che sono fili scoperti, e i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.
1: Le parole sono inutili, quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

arrivo è stato notturno e si sentivano le voci. Ma lei, cosa avrà fatto per perdermi? Ti voglio sposare in una chiesa su un mare.

Certo che tra noi non si è costruito molto, solo sensazioni, facili emozioni,

0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Emozioni italiane.

ero andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia...

0: italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, emozioni italiane.

0: Tradizioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore. Pieno,
1: lasciando il nostro addio sulle tue labbra al posto mio. Ho spento il cielo

questo treno. L'inverno sono io e non mi sciolgo dal nostro addio.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Il salone di bellezza è in fondo al vicolo, è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione

sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo. Finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò. E finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio.

finestre tutto il giorno spalancate, l'aria fresca qualche cosa mi farà. Sembra tutto facile la sera quando devo addormentarmi, la mattina poi.

stelle cadere ogni ora, anche senza di te. Di te. Lasciamoci senza parlare. Non ti accorgi che tutto è perduto. Se chiudo gli occhi il tuo sangue si gela all'istante. Vedo il ghiaccio che cola dentro la tua bocca.

stupido, lo so. Sembra di restare un po' più a galla se affoghiamo i dispiaceri dentro un po' di oscurità.

lascia pulite le stanze.

perduto. Se chiudo gli occhi, il tuo sangue si gela.

delle stanze, che voglio dormire ancora.

luci senza parlare. Non ti accorgi che tutto è finito. Se chiudo gli occhi il tuo sangue si gela all'istante. Vedo il ghiaccio che corre.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
3: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
2: Nella tragedia del Venezuela altri salvataggi miracolosi. Due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera. A partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta, Catania e Reggio Calabria.
2: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiano.

0: Signore e signori, abbiamo raggiunto la quota di crociera. Vi invitiamo a mantenere le cinture di sicurezza allacciate e di restare ai vostri posti.
1: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio, dedicata alla canzone italiana.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa

0: la radio.
1: Viva la radio! Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane. Italiane.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore
1: noi,
0: di sospensione.
1: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon. Si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, e soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Viva la Radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Pensa alla bellezza.

0: bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te, a noi e a quello che possiamo fare assieme. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su abis.it.
1: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Zone con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
5: E i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'Italia.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. Ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Emozioni italiane.
1: La prima radio.
4: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: collaborazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Incredibile, sono pazza di lui, carino, affettuoso, riesce sempre a sorprendermi. Come faccio a non amarlo? Se ami gli animali sei uno di noi, dai il tuo 5 per 1000 all'E.

0: EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. E più di una firma, è un gesto d'amore concreto.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
2: e i grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. L'Italia.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Viva la radio, emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni

0: scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Perdo le chiavi, il telefono, le chiamate.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso. E allora, con Mbappé e Haaland in campo, il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo. Nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo. E arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1 al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per la sua.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
3: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh, ragazzi,

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

si è innamorato di suora Angelica. Mai visto prima d'ora un diavolo che si innamora di una suora. Non vuol sentir ragioni, è pronto a confessarsi, a far la comunione. Lei sembra interessata, la madre superiore invece

0: LGR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
4: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo. Non tutti i supereroi portano il mantello. Molti hanno le zampe. Sono i nostri amici animali, che con un semplice sguardo riescono a donarci la giusta emozione. Per loro e per te, l'EMPA è qui. Fatti salvare da un eroe senza mantello. Possiamo essere invincibili, un potere immenso. Dona e ricevi la compagnia che meriti. Scopri come su empa.org.
5: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana da

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. L'uso prolungato dei telefoni cellulari non è associato all'incremento del rischio di tumori, è quanto emerge da un rapporto curato dall'Istituto Superiore di Sanità. In base agli studi effettuati, spiega lo studio, l'uso del cellulare non risulta associato all'incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle radiofrequenze. Gli esperti affermano inoltre che non è confermata neanche l'ipotesi di un'associazione tra radiofrequenze emesse da antenne radiotelevisive e leucemia infantile. E a proposito di cellulari, per misurare la pressione del sangue basterà scattarsi un selfie o meglio farsi un velocissimo video del viso con il telefonino. L'idea è sviluppata presso l'Università di Toronto, che ha realizzato uno strumento ottico capace di leggere i cambiamenti nel flusso sanguigno nei vasi del viso e in base a essi calcolare la pressione del sangue con un'estrema accuratezza. Se l'efficacia del software sarà confermata su un campione più ampio di individui di tutte le etnie, questo sistema potrebbe entrare in uso per misurazioni della pressione fai da te e in ogni istante lo si voglia. Una sostanza presente in cibi quali la soia e le uova potrebbe essere

0: protettiva contro l'Alzheimer. Lo suggerisce una ricerca condotta da esperti dell'Università della Finlandia Orientale. Si tratta della fosfatidilcolina, sostanza essenziale per le cellule perché contribuisce a formarne la membrana e fonte importante di colina che è la base del principale trasmettitore del cervello. È emerso che a parità di tutti i fattori che possono incidere sul rischio demenza, chi consuma dosi maggiori di questa sostanza presenta un rischio di ammalarsi di demenza ridotto del 28% e ha performance cognitive e mnemoniche decisamente migliori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: È entrata nella mia vita così, quasi per caso. Gli amici mi dicevano, dai, proprio te, non scherzare. Sì, come faccio a non amarla? Se ami gli animali sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.
2: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

respiro, il primo sguardo sul mondo, i primi passi, il primo giorno di scuola, il primo bacio, la prima sigaretta, il primo sesso, il primo viaggio, il primo vero amore, il primo figlio, il primo grande dolore, il primo capello bianco,

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande forza è proprio questa: proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Viva la radio! Emozioni italiane.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefrebiani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefrebiani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa. Infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
3: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
0: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta è

pesce cane che punta dritto, punta a me, mi punta dritto e poi mi sana. Rompo il silenzio, non lo sopporto. Con una scusa, cerco il tuo sguardo. Tu stai guidando e io mi offendo. Tu preferisci alle mie ciglia, il tuo paesaggio.

Ti pianto il muso e adesso piango. Rompo il silenzio e tu ti incazzi.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificato un insieme di geni in grado di predire il rischio individuale di metastasi nel tumore al seno. Obiettivo: personalizzare le terapie. La ricerca è frutto del lavoro dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università di Milano. Lo studio della firma delle staminali del cancro al seno consentirà di eseguire trattamenti personalizzati adeguando le terapie mediche e chirurgiche in base al rischio effettivo della singola paziente di sviluppare metastasi nel tempo. Non solo pillole per il trattamento della depressione, arriva dagli USA uno spray nasale a base di eschetamina. La Food and Drug Administration ha infatti approvato questo farmaco per la terapia della depressione negli adulti che hanno provato altri antidepressivi senza risultato. Lo spray rappresenta una vera rivoluzione in ambito psichiatrico. Una nuova ricetta per ottenere idrogeno come combustibile che prevede pochi e semplici ingredienti: acqua di mare, energia solare e particolari elettrodi anticorrosione. L'hanno ottenuta dei ricercatori americani risolvendo finalmente il problema degli attuali metodi che utilizzano acqua distillata, una risorsa costosa e difficile da produrre in grandi quantità. Gli elettrodi normali sopravvivono solo 12 ore nell'acqua marina, spiegano

0: ricercatori con questo rivestimento invece possono lavorare per più di 1000 ore. In futuro la tecnologia potrà trovare applicazioni anche al di fuori della produzione di energia, ad esempio in attrezzature che generano ossigeno respirabile per sub e sottomarini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: E tu cosa hai provato?
2: Non ci avevo mai pensato prima.
3: Dipendeva solo da me.
4: Ora apparteniamo a qualcosa di importante.
1: Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it.
5: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
6: Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
2: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
3: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
2: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Decon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
3: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont, con una quota di 45.599.000 euro. L'Italia è il 5° beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
2: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. I cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere una nuova ondata della follia dei Minions. Il 1 luglio esce nelle sale Minions and Monsters, diretto da Pierre Coffin. Terzo capitolo della saga spin-off prequel di Cattivissimo Me. Questa volta la trama promette di essere ancora più pazza delle precedenti. Il film si svolge prima degli eventi di Minions, attorno agli anni 20 del Novecento, e vedrà la scalcinata banda di piccoletti gialli conquistare la vecchia Hollywood e diventare ricchissimi. Sulla cresta dell'onda, la gang parte alla ricerca del mostro perfetto per il loro personalissimo monster movie. Ovviamente qualcosa andrà drammaticamente storto e saranno proprio i Minions a dover sistemare la situazione. Nelle sale dal 2 luglio, Love Letters, debutta alla regia di Alice Duar, uno degli esordi più significativi del nuovo cinema d'autore d'oltralpe contemporaneo. Siamo nella Francia del 2013. Céline e Nadia stanno per diventare madri. Nadia è incinta e tra pochi mesi darà alla luce la loro bambina. Per Céline però l'attesa non riguarda soltanto la nascita. In un contesto legislativo precedente alle recenti evoluzioni del diritto francese, deve affrontare un percorso di adozione che le impone di dimostrare il proprio desiderio di maternità e il legame con la futura figlia. Una procedura che trasforma l'attesa della nascita in un viaggio emotivo e personale. Passiamo ora alle serie TV. Prime Video scommette sull'effetto nostalgia con Elle, l'atteso prequel seriale del cult cinematografico La rivincita delle bionde. In arrivo il 1 luglio. La trama ci riporta indietro nel tempo fino al 1995. Prima di diventare la brillante studentessa di legge ad Harvard, incontriamo una giovane Elle Woods tra le acque tumultuose del liceo. Qui la ragazza deve destreggiarsi tra amicizie complicate, i primi amori proibiti e scelte di stile decisamente discutibili per l'epoca. Il 1 luglio su Disney Plus arriva la nuova serie originale Hulu, Abandonados. La serie racconta uno degli eventi più sconcertanti e oscuri della cronaca spagnola, avvenuto il 22 aprile 1984. Tre bambini di appena 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli all'interno di una stazione ferroviaria di Barcellona. I piccoli non sono in grado di spiegare chi siano i loro genitori o perché siano stati lasciati lì. Dopo essere stati adottati da una famiglia catalana e aver dimenticato gran parte del loro passato, a distanza di circa 40 anni i protagonisti intraprendono un'indagine approfondita per scoprire la loro vera identità e comprendere le ragioni che spinsero i genitori a lasciarli. Tra le novità Netflix di luglio, una delle più attese è senza dubbio Enola Holmes 3, disponibile dal 1 luglio. La celebre detective interpretata da Millie Bobby Brown torna protagonista di una nuova avventura che per la prima volta abbandona la Londra vittoriana per spostarsi a Malta. Il nuovo capitolo porterà Enola ad affrontare quello che viene descritto come il caso più difficile della sua carriera. Tra complotti internazionali, misteri e nuove minacce, la giovane investigatrice sarà chiamata a mettere alla prova il proprio talento e a confrontarsi con importanti scelte personali. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Viva la radio, emozioni italiane, l'italiana d'autore.

0: hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui, individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a quanto sei unico e speciale e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
2: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Milauriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimone erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Eccon in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultra tradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.

0: la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo.
2: Salute per ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il mese di luglio ha inizio con una giornata di mercoledì ancora assolata, ma con anche l'attivazione di rovesci e temporali su buona parte del nord, localmente forti, accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi, per lo più isolati e fugaci, ma tra sera e notte coinvolgeranno anche la Liguria e parte delle regioni centrali. Domani insisteranno su buona parte del centro-sud Italia.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
3: Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: informazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria, il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio, per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del ministero degli esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra, si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che il Servizio Sanitario Nazionale, con i fondi del PNRR, sta potenziando per migliorare l'assistenza. Contiene in sicurezza i tuoi documenti sanitari e consente al personale medico di consultarli per curarti ovunque, anche in situazioni d'emergenza. Fascicolo sanitario elettronico, sicuri della nostra salute.
2: Fino al 30 giugno è possibile opporsi all'inserimento dei documenti antecedenti al 19 maggio 2020. Info su salute.gov.it.
3: Viva la radio. Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth. I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'olimpionico di Tokyo e l'europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri, era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa

0: 9 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo.
2: Salute per i ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il mese di luglio ha inizio con una giornata di mercoledì ancora assolata, ma con anche l'attivazione di rovesci e temporali su buona parte del nord, localmente forti, accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi, per lo più isolati e fugaci, ma tra sera e notte coinvolgeranno anche la Liguria e parte delle regioni centrali. Domani insisteranno su buona parte del centro-sud Italia. Migliorerà invece al nord con rasserenamenti, ma avremo un ridimensionamento

0: riscaldamento termico, non avremo più valori estremi, si starà soprattutto meglio nella notte e all'alba, con anche ventilazione di maestrale e grecale. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla Trebi Meteo.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Meteo.
1: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Brigadier De Aci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane, la radio italiana che canta...

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Allora arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
2: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i 2 terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
3: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. 2 persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
2: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da Bolino Rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
2: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Emozioni italiane.
1: Le masse dei ragazzini, i cantautori carini e sotto il palco la corsa per arrivare primi. Così lo posso vedere, così lo posso toccare. Mia nonna respira male, ascolta musica antica, la pressione che sale e poi cammina a fatica, non sente più tanto bene ed ogni tanto sviene. Però i tortelli al ragù, come li fa la mia nonna?

0: quale discoteca vuole un pubblico. La musica indipendente fa come Benjamin Button, è nata che era già vecchia e muore sempre più giovane.
1: Tutta una vita alle spalle, fatta di amore e di balle, fatta di gioia e dolore, di delusione e rancore, con tre persone nel

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma ogni volta che viene piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emozioni italiane.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta diversa!

quella un po' la dimensione mia. Mi toccò qualcuno con parole strane e mi trovo adesso solo come un cane. E se il cane si offendesse, poco male, meglio un nemico che amico un maiale.

La famiglia è bella e lui ti dice: costa, se non cerchi di affermarti, cosa resta? Solo un vecchio con due occhi da bambino, forse è vero, ma la meta è lì vicino. E se questa è un'opinione, non fa niente. Sappi, amico, è morta tanta, tanta gente che credeva tanto in un mondo migliore, e anche oggi vedo gente che è

0: tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Buonasera dalla redazione.
2: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
0: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
2: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
0: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
0: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Viva la Radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I batteri del nostro intestino potrebbero aiutare a prevenire o anche a curare le allergie alimentari. È la promessa che arriva da uno studio condotto presso l'ospedale pediatrico di Boston. Gli esperti hanno scoperto che il microbiota intestinale alterato in bimbi con allergie alimentari hanno dimostrato che una terapia per bocca che ripristini il corretto equilibrio dei batteri è in grado di prevenire o curare l'allergia. Il caffè è una potenziale arma contro l'obesità. Proprio nella caffè infatti potrebbe nascondersi una sostanza capace di attivare il tessuto che brucia i grassi. Lo studio condotto dal gruppo dell'Università Britannica di Nottingham è basato sull'analisi dell'effetto di sostanze come la caffeina su staminali in grado di trasformarsi in cellule del tessuto adiposo bruno, considerato inizialmente una caratteristica solo dei bambini e dei mammiferi che vanno in letargo, ma che è invece presente anche negli adulti, dove, sottolineano gli autori della ricerca, ha l'importante ruolo di riscaldare l'organismo bruciando calorie in risposta al freddo. Novità confortanti per i malati di Parkinson: la stimolazione cerebrale profonda rispetto alla terapia farmacologica ha effetti nel lungo periodo non solo sui sintomi classici della malattia, ma anche su altre complicanze, lo ha verificato uno studio italiano coordinato dall'Università Statale di Milano. I ricercatori hanno osservato che i pazienti trattati chirurgicamente nel lungo periodo avevano meno disturbi cognitivi lievi, un minor rischio di cadute e di disturbi urinari, oltre ad essere ricoverati in ospedale meno frequentemente per patologie non correlate al Parkinson rispetto a chi era trattato solo con i farmaci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in on demand.

0: informazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia. Viva la radio! Emozioni Italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Viva la radio!
1: Viva la radio!
2: Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore
1: noi. Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
3: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte.
2: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
2: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Scegli l'originale. Viva la Radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: cosa le dico? Go ganga, go ganga, go ganga ginga, che go go go ganga go.
1: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Qualcuno che mi chiama, venga qui. Vuol solo salutarla, le basterà così. E adesso cosa dico?

spesso mi domandi, sono carina. Sento così buffa in testa, sembra una pallina.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava, e la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui, individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli o tutti insieme. E imparare da ogni sconfitta. Perché così è lo sport, perché così siamo noi.
3: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo sport e i giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emozioni italiane, senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
5: Emozioni

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.
1: Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini.

ai campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.

risorgo e solo se mi va, e ben lontano dalle vostre prigioni, fatte con specchi di liberi arbitri, origami dei nuovi stregoni, case con fiction al posto dei vetri e fantasmi di televisione.

0: il petto, mi sanguina caldo come una camicia stirata di fresco, e guardo il mondo plagiato dal canto di sirene che lampeggiano in blu. Lascio il mio sguardo al suo disincanto che la maschera protegge di
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia...

0: Emozioni italiane.
1: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline, con lo

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratore di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro di colture come mele, pomodori e fragole. Io mi sono già unita a Greenpeace per difendere le api dall'estinzione. Fallo anche tu. Invia API 20 al 331-1234-331 per chiedere la messa al bando dei pesticidi dannosi per le api. Le api devono sopravvivere e con loro tutte le colture che ci donano, per i miei bambini e per i bambini di domani. Invia API 20 al 331-1234-331 o vai su salvaleapi.greenpeace.it per unirti a noi, affinché le api e il nostro cibo non restino solo un ricordo. Non c'è più tempo da perdere.
3: Emozioni italiane.

quello fuori posto, mentre entrava a cavallo nel mare. E il cuore gli batteva addosso, come a una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando, senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare.

0: prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, onde medie.

0: tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

stretta è il cerino. La prima tirata che fai è il fumo che poi si confonde con tutto il fumo della città. E le vetrine, la gente che passa, le luci sul vetro dei tram, e tutto il rumore, tutta la strada, e poi tutto il silenzio che

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchetti con la rubrica delle buone notizie. I biologi americani hanno studiato un virus che infetta i batteri, chiamato Yamda, e hanno scoperto che può evolversi in un modo insolito, cambiando forma una delle sue proteine di superficie per riconoscere e legare così ospiti batterici differenti. Lo studio, spiegano gli autori, dimostra che i virus sono molto più adattabili di quanto pensassimo. Questa nuova strategia potrebbe essere la chiave per capire il meccanismo di tante infezioni, come quelle dei virus Zika, Ebola o dell'influenza. Le difese dell'organismo nascondono il segreto di un modo nuovo di combattere i tumori. Basta rieducarle con la terapia genica per dotarle di una corazza anticancro. È la nuova frontiera dell'immunoterapia basata su cellule immunitarie modificate. Una pagina nuova della medicina, spiegano gli esperti. La prima volta che una manipolazione genetica del sistema immunitario è efficace contro il cancro. È come dotare le cellule di una nuova corazza, di nuove antenne per aggredire in modo specifico i tumori. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao ragazzi, io devo andare.
3: Che sorriso! Esci con qualcuno?
2: Meglio, ho un colloquio di lavoro.
3: E come hai fatto?
2: Mi ha aiutato il mio assistente personale.
3: Chi?
2: Appli. E mi ha anche suggerito un corso di formazione.
4: Da oggi c'è un'intelligenza artificiale che ti ascolta e ti orienta. Appli è il tuo assistente di carriera virtuale. Semplice, gratuito e affidabile. Un aiuto concreto per entrare nel mondo del lavoro. Vai su appli.lavoro.gov.it. Appli, tu nel futuro. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: palle, forse è ancora più pazzo.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta a

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. È in una pianta giapponese l'elisir di lunga vita, scoperta una nuova molecola anti-invecchiamento nelle sue foglie. Il laboratorio ha dimostrato di allungare la vita di lievito, vermi, moscerini e cellule umane. La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori austriaci. La pianta, che fa parte della famiglia delle carote, usata dalla medicina tradizionale asiatica per gli effetti benefici sulla salute, contiene anche una sostanza che riduce il declino cellulare associato all'età. La molecola è stata sperimentata anche nei topi con problemi al cuore e ha avuto l'effetto di proteggere i tessuti. Mangiare frutta secca, in particolare noci, può offrire una protezione per i pazienti diabetici, contrastando almeno in parte il loro elevato rischio cardiovascolare. Lo rivela uno studio condotto ad Harvard, secondo cui consumare 5 o più porzioni di frutta secca a settimana riduce dell'11% il rischio cardiovascolare, del 15% il rischio di infarto e del 27% quello di morte prematura per qualunque causa. Una nuova ricetta per ottenere idrogeno come combustibile che prevede pochi e semplici ingredienti: acqua di mare, energia solare e particolari elettrodi anticorrosione. L'hanno ottenuta dei ricercatori americani, risolvendo finalmente il problema degli attuali metodi che utilizzano acqua distillata, una risorsa costosa e difficile da produrre in grandi quantità. Gli elettrodi normali sopravvivono solo 12 ore nell'acqua marina, spiegano i ricercatori. Con questo rivestimento invece possono lavorare per più di 1000 ore. In futuro la tecnologia potrà trovare applicazione anche al di fuori della produzione di energia, ad esempio in attrezzature che generano ossigeno respirabile per sub e sottomarini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il bullismo in rete è un pericolo a cui i nostri ragazzi sono esposti ogni giorno. Può mettere a rischio il loro futuro. Chiunque può essere un cyberbullo e chiunque può esserne una vittima. Avviciniamoci al mondo dei nostri figli e prestiamo attenzione al loro comportamento. Per saperne di più, consulta la guida per genitori e adulti di riferimento, disponibile su www.famiglia.governo.it. Contro il cyberbullismo. Insieme.
3: Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emozioni italiane, dove la musica suona come la vita.
5: Il momento non esistono.

Se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci. Tu non vuoi guai, uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa,

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana da

possa sembrare, nessuno potrà amarti più di me. Io, foglia sulla neve, dove la neve è ovvio che sei tu.

tagliante in mezzo al vento, dove va il vento lo decidi tu. Fammi volare questo sentimento che si è perduto e non vola più.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo.

entrada sai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da prepista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata. Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto, è la sorprendente conclusione cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta, che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tra milioni di persone, vedere solo il suo volto. Tra miliardi di rumori, sentire la sua voce. Tra migliaia di destini, incrociare il suo. Le cose importanti le riconosci subito, anche sulla bolletta di luce e gas. Per questo ARERA ne introduce una più chiara e trasparente, grazie al nuovo scontrino dell'energia e al box offerta, dove troverai il dettaglio di spese e consumi e le condizioni contrattuali sottoscritte, oltre alle altre voci sempre disponibili. Scopri di più su arera.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Viva la radio, emozioni italiane.

cielo, fiaccola di mezzanotte, regalaci un sorriso, guarda il nostro viso, la tristezza che c'è, leggera una nota, scivola sul pavimento, io ti vorrei parlare.

Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: È l'immenso è. Questo amore mio. Il mio cielo. E l'anima. Che vorrei

0: Emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
2: I soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta a passare.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Io ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci son già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,